Mugaga mtoka sese che wanulo gamboja. Mugaga mtoka sese che wanula. Banda bila bali yedianchonda wo. Mwebale kumanga kwemulia bali yedianchonda. Muga mamu chabali nakzaja. Nakzaja yedianchonda waguru mbutunguru wali. Babu zizako. Metuke na kumami zispoti mutabalu wa lero. Mutabalu enda ula mutabaje.

0: Pagi Jambu do Club Mix, Zemi.
1: Voodoo Club Mix.
2: Mori wa kutano.
0: Pagi Jambu do Club Mix, Zemi.
1: Voodoo Club Mix.
3: Club Mix.
2: Mama niyabo. Mama niyabo.
4: Radio yomu tuwa abudi jo.
5: Radio Voodoo.
2: Mori wa kutano.
0: Pagi Jambu do Club Mix, Zemi.
1: Voodoo Club Mix.
3: Club Mix.